0: ogni cure si dona di letto e sa cuore da magico tetto tra la folle de credere ognuno Salvatore fa lecci con me
1: e sa corra la venni sospetto e non posso merire che fermo di

di scherzo te follia si fatta profezia. Di scherzo te follia si fatta profezia. Ma come fa?

0: ed ascolta risol. L'amico accento vi risolle il cor.
1: Attendiamo così su.
2: Eccoli!
0: Questo, appoggiatevi a me.
1: Ecco.

cui spegneva il fratello, cui dicendi agonia di vendetta senza requie di gola, qual parte assegnaste?

0: altro dei nostri è questo. Morte,
1: sì, morte, ma non verrà.
0: Chi parli?
1: Io aspettarlo e vado.
0: Come?
1: Perché io si sovello altrove.
0: O su altri cantatrice?
1: Se mi sfuggirà di mano. Andate basso, al tutto lo sguardo mi fermo.
0: E chi?
1: Quello a sinistra dal breve domino.

0: via.
1: Tu sei il lupo.
0: Lo scarre tu sei.
1: Cagnella nera.
0: Ah, bravo. E ti far dunque convenienza questa, e mentre il conte dorme, tu ci voglia dare.

0: distinguere gli amici suoi.
1: È meglio interrogarlo, e forse c'è gli altri son voi.
0: Appunto!
1: E compromettere di voi chi ve l'ha detto.
0: Offendi e confidenza.